0: Brenda? Brenda? Yemu ne? Nya no buju? Ye?
1: Jabanga.
0: Mi jabanga anke ana bata. Number 6. Number 6. Tetiamo buju. Tetiamo. Aya, uri cita age dadi. Uri cita age. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#.

Star 441 ish. Magatiato. Naba silingi sing mia tano. Magatiat. Yangi atu gusit amochin mia tano. Ige tigora. Maetat. Maetat eh? Star 441 ish. Star 441 ish. Mami chine ga kwa magatiat atamocha. Magatiato dadi. Magatia namba silingi shemi ya tano. Puku si number one away number six. Number one away number six. Kichenge big pokol sumo. Laini big pokol loyen kibindi yang magatia. Big pokole ko dry. Kila mami chine ka kwa lengu nite kati tako ina ka kwa ipchike ka ayat puku siti. Ay, ako tagenge dadi. Hai, ama kuna shida.